0: of the youth.
1: Ieri da salto di zaina, zaina.
2: Ieri da salto di zaina, zer zaina. Ieri da sartu ti anzaina, zer zaina.